Solo si ero nel santo il futuro. Elegir el héroe era Sael, Elinen, Sinir, Dor, et Rebel, Lionel, Kero, el Bedro.